0: boy. Hey. Ataje wa Vela. Oh.
1: Ah.
0: Ah. Hey. Si shao fu fran da konako. Si shao fu fran da konako.